0: Ma per caso ti stai facendo una sega lì dentro?
1: Questa è la casa di Dio, Alfred.
0: Tanto Lulu vede anche se te ne fai una casa.
1: Ti dà fastidio quando ti masturbi?
0: Io non mi masturbo perché ho fatto un voto.
1: Questo non fa bene alla salute.
0: Il mio amore appartiene a Dio.
1: Ma che ha a che fare la sega con l'amore? Ma te la sei scopata.
0: Ma questa è ancora una confessione?
1: Da amico ti consiglio di scoprire se e se sono o l'amore.